morire a 20 anni, anche se vivi fino a 100. Cosa sarà a far muovere il vento?

nuovo come la parola che non so, nuovo che se chiamo e non rispondi.